Oka uma tuke cham fa fatesa na yenau, te umego non sa chpun nai cha fienen. Apokalipsi tuk fa ju, andin fa full pi.

Tili musika re cover ni naita li fulamina tanganulua na Tony Francina Francina li mkalona si wanatenti musikiti.

0: Ja.
1: Oh, non mi c'è sani. Scusi, io inna di sabba c'è te.
2: Sto con te, c'è niente, non mi ha chiesto, non sa.
1: Ah, ti na, ti sta qui, ho una sabba. Tu non ti na, ci mi.
2: Sabba, ci fotte, come c'è l'isi?
1: Ci fotte, no.
2: Ci fotte, l'isi, fa fotte, no, la. Ma c'è che non ti schiesi, la tina, la ci stica.
3: Ti ma sa che la ci ha curato. Fiemme gli arretti una rama. Ma c'era un'osa. Già sarei cancellato, caramelle, te suono.

wanoti wanolimpat fitiavana tegna izy mba te hiaigna agnaty fitiavagna marigna tsisy lenga tadidio nefa fa tsisy olo veranjara ambony tany fa tsy maintsy mbola ho avy.